E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Já sei namorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa Labios de Deus.

E allora, se non vi facciamo conoscere gli artisti, magari per quello per cui sono famosi, nel caso di Teresa Cristina, il samba, ma in questo caso invece la musica più popolare è come questa Labios Deus, e anche perché è giusto fare ascoltare generi diversi dai soliti samba o bossa nova. Quindi usciamo da questi generi di tanto in tanto per farvi ascoltare qualcosa di nuovo e di diverso. Invece niente di nuovo, niente di diverso, perché la cantautrice che tra poco vi farò ascoltare, cioè Selma Hernandez, è paulista di São Paulo del Brasil, che vive tra l'Amazzonia e Perugia. Questa è una cosa molto particolare, perché lei ha scelto da San Paolo di muoversi verso l'interno del Brasile per vivere a contatto con la natura, con la forte natura amazzonica, però poi è arrivata anche in Italia grazie a una

Agua da Beber, questa versione live che ci ha fatto ascoltare Selma Hernandez. Noi adesso andiamo invece ad ascoltare Wanda Sá. Wanda Sá è un altro personaggio che nel mondo brasiliano ha avuto una lunghissima carriera, è ancora viva, per fortuna ha superato gli 80 anni. Lei si trasferì da San Paolo, dove era nata, a solo un anno a Rio de Janeiro. E qui fu allieva di Roberto Manescal. Questa è, tra le altre cose, il brano che ci andiamo ad ascoltare in compagnia proprio del grande Roberto Manescal, e che aveva fondato a Capocabana una sorta di scuola di musica strumentale. Ha collaborato Wanda Sá con Tom Jobim, Sergio Mendes, Marcos Valle, Oscar Jokas, Sergio Mendes, George Benn, niente. E che dire, è una grande della musica brasiliana. Questa è Valsa de una Cidade, è la Carioca, è un medley con Roberto Manescal. Wanda Sá.

Banda Sa con il suo maestro Roberto Manescal, Valsa di una Cidade e la Carioca. E noi adesso andiamo nel Mato Grosso a pescare Vanessa D'Amata. Essa Bocalinda è il titolo del brano che andiamo ad ascoltarci. Vanessa D'Amata è una cantante che ha iniziato la sua attività, pensate un po', con un gruppo reggae per poi ritornare nell'alveo della musica brasiliana. Essa Bocalinda, buon ascolto, questo è Para Todos, o Comboio da Musica Brasileira.

Questo è un pezzo ipnotico di Vanessa D'Amata. Para todos, bon dia, boa tarde, boa noite. Sono Franz Di Maggio e vi presento le voci femminili brasiliane più eleganti e raffinate, facendo un viaggio nel tempo. Non andiamo molto più in là di Vanessa D'Amata. Tra lei e Sabrina Maiello ci sono solo 3 anni di differenza. Anche i generi musicali non sono così diversi, ma gli esiti sì. Questa invece che andiamo ad ascoltare ora è Primeira di Sabrina Maiello.

Primeira è il titolo di questo brano di Sabrina Mayeirush. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una brasiliana di origini italiane, si chiama Possi di cognome, Zizi Possi per la precisione, Flores e Jardins, il titolo del brano che andiamo ad ascoltare tra pochissimo. Volevo dirvi soltanto qualche cosa su Zizi Possi, che è nata nel 56, quindi ormai sulla sessantina, diciamo così, e di formazione settantina ormai quasi, mannaggia come passa il tempo, di formazione jazzistica e sambista, poi ha raggiunto anche l'area del bossa nova, fu famosa negli anni 70 e 80 per canzoni come Pedaço de Mim e Nunca. Noi andiamo ad ascoltarci Jardim en Flores, ovvero Flores e Jardins, scusate, Fiori e Giardini, Zizi Possi.

E allora, Minas Gerais, Minas Gerais è il luogo di provenienza di Virginia Rosa, che abbiamo ascoltato qui in questo pezzo che si intitolava Bon Dia, semplicemente buongiorno. E allora, bon dia, boa tarde, boa noite. Siamo qui con Para Todos, la trasmissione di mia di Franza Di Maggio, per questa parte appunto della storia della musica brasiliana. Andiamo ad ascoltare adesso un altro personaggio molto simile, perché lei, che si chiama Tulipa Ruiz, anche lei mineira di provenienza, poi trasferitasi a San Paolo. Il brano che andiamo ad ascoltarci è A Chi.

0: E vira.
1: Sofia Abraão è una delle nuove voci della musica brasiliana, questa era Sevira, e ce l'ascolteremo spesso, una voce molto bella, molto calda, molto pulita, che sicuramente vale la pena di valorizzare. Adesso invece andiamo nella storia della musica brasiliana, quella con la S maiuscola. Jobim e Astrud Gilberto furono una coppia insieme a tutta la squadra, insomma, dei grandi artisti di quell'epoca, come João Gilberto, per fare un esempio, che ha fatto coppia con Astrud per moltissimo tempo, e col sassofonista Stan Getz. Possiamo parlare dei veri e propri creatori del bossa nova, Jobim e João Gilberto, e Astrud divenne sicuramente la superstar grazie a quel brano indimenticabile che è La ragazza di Ipanema. Noi andiamo ad ascoltarci invece un brano che fa venire veramente i brividi, un brano della classica nostalgia, della classica tristezza tipicamente brasiliana, che però contiene tanta poesia. Questa è Dingy.

Una meraviglia, Jobim e Astrud Gilberto con questa Dingy. Sono Franz Di Maggio, para todo, show convoglio da musica brasileira. Andiamo a chiudere il nostro viaggio di quest'oggi con un brano bellissimo scritto da Lucio Dalla e proposto in brasileiro da Sandy Muller. Questa è Balla Balla Ballerino, ovvero Danza Danza Danzarinho. Da Franz Di Maggio, come sempre, un grandissimo abbraccio, un beijinho e até logo!

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, quell'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire, bella musica, bravissimo questo gruppo, i Tribalistas, purtroppo solo un disco, perché poi tutti e tre furono presi dai loro impegni personali, che erano veramente tanti. Io spero che non abbiano rinunciato ad andare avanti per le stupide polemiche che sono sorte a causa di questo album, ma insomma diamo onore al merito ai Tribalistas. Ya Sé Enamorar, questo era il pezzo che abbiamo ascoltato in questa rimasterizzazione del 2004. Noi adesso andiamo avanti ad ascoltare buona musica brasiliana. Vi ricordo che state ascoltando il mio nuovo programma, che si intitola Para Todos, ovvero Per Tutti, è il convoglio da musica brasileira. E vi facciamo ascoltare adesso un'altra artista meno conosciuta indubbiamente dei tre precedenti, ma che anche lei ha qualcosa da dire. È un'altra regina del samba, si chiama Teresa Cristina, e questa è Labios de Deus.

Thank you, thank you. All right.

0: Chiara, oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: tipo
0: te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: Eh no, dai dati raccolti da migliaia di

0: situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra automobilistico.
0: Molto più collaborativo di certi automobilisti. Ovviamente non significa che possiamo smettere di guidare, eh? E come non sostituisce il guidatore, non sostituisce nemmeno il buon senso. Anche perché se continui a guidare al telefono, nessun algoritmo può fare miracoli. Però c'è da ammettere una cosa. Sapere che c'è un sistema che controlla continuamente la strada è rassicurante. Soprattutto quando basta una distrazione di pochi secondi per finire veramente nei guai. Ma per questa settimana era tutto. Fateci sapere sui social cosa ne pensate. Noi ci sentiamo la settimana prossima.

beside my woman, I feel love. You've been so good to me.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alteradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Alteradio.

Trump assicura l'accordo con Teheran è concluso, la firma prevista nel fine settimana in Europa, dice atteso l'ok di Khamenei, ma Netanyahu avverte Israele è fuori da questa intesa. Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo, la premier assicura sostegno a Kiev, attacca Vannacci, Schlein e Conte contro il governo, avete fallito. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto al 2%.

25%, è la prima stretta da oltre 2 anni, è solo un segnale, ma con la guerra aumentano i rischi, dice la presidente Lagarde. Penultima tappa del Papa in Spagna, Leone XIV è alle Isole Canarie, al centro della visita l'accoglienza e il dramma dei migranti, domani il ritorno in Vaticano. A Lucca, condannata a 18 anni per omicidio volontario, Cinzia D'Alpino, la donna 2 anni fa a Viareggio aveva investito e ucciso il ladro che le aveva rubato la borsa. Il presunto stupro di gruppo a Milano nei confronti di una ragazza spagnola. 2 giovani si presentano spontaneamente in procura e forniscono una ricostruzione diversa dei fatti. Giallo in Abruzzo, 2 sorelle sono scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Il padre delle giovani accuse non possono essersi allontanate da soli. Mondiale di calcio, minuti finali della partita d'esordio fra Messico e Sudafrica. Svolta shock alla Juve. Comolli non sarà più l'amministratore delegato. Al suo posto...

Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisico...

Si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

In questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte post-addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di Setteva FM, Ili Sageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della 2 cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività da alcuni tecnici francesi in visita alla Macchi. Lo invitarono a fare esperienza in Francia, che in quegli anni era il centro della ricerca automobilistica, dove sono nate le nuove idee che porteranno alla creazione dell'automobile moderna. Bertoni si presentò ad André Citroën con un suo brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini e viene immediatamente assunto. Dopo qualche andata e ritorno Varese-Parigi, torna alla Citroën come uomo giusto al momento giusto e crea per la prima volta nella storia dell'automobile il modello in tridimensioni in scala, grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Marot, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964 ad

0: Ormai in redazione lo cantichiamo tutti. È il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro. Sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social. Ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo può arrivare.

tutti, lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno scacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana, in questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano, sprint! È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

0: Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di setteva.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Marizza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

0: Allora Chiara, oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: tipo
0: te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: Eh no, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra auto.

Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisico...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Trump annuncia via libera dell'Iran all'accordo, la firma forse nel fine settimana in Europa con Vance, ma in giallo sull'ok dei Pasdaran, abbattuti due droni di Teheran a Hormuz. Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo ribadisce il sostegno a Kiev e accusa Vannacci, non siete la vera destra, l'opposizione all'attacco, avete fallito, l'Italia merita di più. Crisi energetica, la BCE rialza i tassi di un quarto di punto, Lagarde, navighiamo nell'incertezza, il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita per l'Eurozona. Papa Leone alle Canarie, appello sui migranti, la dignità umana non ha passaporto, il pontefice getta in mare una corona di fiori in memoria delle vittime dei naufragi. Viareggio, travolse e uccise l'uomo che l'aveva derubata con il SUV, condannata a 18 anni, sconterà la pena ai domiciliari, gli avvocati annunciano il ricorso in appello. Giallo in Abruzzo, due sorelle sono scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano. Secondo gli inquirenti qualcuno potrebbe averle aiutate, appello dei genitori per ritrovarle. Olimpiadi Milano Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti per la realizzazione di una cabinovia. Salvini resta la stima. Avvia il Mondiale, Messico-Sudafrica finisce 2-0, cerimonia inaugurale con Shakira e Bocelli. Formula 1 in pista sul circuito del Monnero oggi, le libere.

0: Ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Buone stelle da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 11 giugno 2026. Ariete, la luna, in mattinata ancora nel segno, vi rende intraprendenti ma non esagerate con il decisionismo, visto che in questo periodo non sempre siete in grado di individuare come utilizzare in modo produttivo il vostro spirito indomito. Siate più accorti e voto 7 meno. Toro, l'arrivo della luna nel segno saprà esaltare il vostro naturale pragmatismo, utile per indirizzare le energie verso obiettivi facilmente raggiungibili. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e quindi il voto è 8. Gemelli, la benevolenza della luna per parte di oggi vi offrirà l'opportunità per mettere il vostro entusiasmo al servizio di ciò che veramente conta. Siate propositivi al lavoro e collaborativi nelle relazioni affettive e anche per voi il voto è 8. Cancro, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, vi sentirete più liberi di esprimere pareri ed emozioni, con risultati davvero interessanti. Voto 7 più. Leone, cercate di muovervi nelle prime ore di oggi, quando potrete contare sulla luna positiva. In seguito, se non dovete occuparvi di qualche urgenza, concedetevi del riposo extra. Voto 8 meno meno. Vergine, il vostro sarà un buon giovedì grazie alla luna che nel pomeriggio diverrà benevola, rendendovi ancora più determinati. E voto 8. Bilancia, il vostro cielo non è sereno, ma guardate oltre confidando sulla forza interiore di Plutone positivo e sulle novità che un ottimo Urano ha in serbo per il futuro. Voto 7. Meno meno. Scorpione, la luna, cambiando segno e diventando ostile, potrà in parte rendervi un po' nervosi o poco dinamici, ma non fatevene influenzare più del necessario. Voto 8 meno meno. Sagittario, le ore del mattino, con la luna ancora in ottimo aspetto, saranno produttive, specie in ambito lavorativo. Serata per lo svago, per incontri piacevoli e voto 8. Capricorno, il pomeriggio sarà la parte migliore di oggi, visto che potrete contare sul sostegno della luna e sulle intuizioni che vi donerà per porre rimedio ad eventuali errori. E voto 7. Acquario, la vostra genialità non è in discussione, ma non sempre siete in grado di usarla con prontezza. Fermatevi a riflettere e forse avrete la possibilità di aggirare eventuali ostacoli. Voto 8 meno meno. Pesci, il vostro sarà un giovedì ricco di possibilità da cogliere senza esitazione. E voto 8.

0: Ma diciamo che ho dormito poco questa notte. E allora ogni tanto, Maurillo, sveglia! Aiuto!
1: How do you feel, a dini boy?
2: I'm a feel a hawkin' a duckin' a dicky boy.
1: Well, a river dirty, dini boy.
2: I river see you, dicky. Bye.
0: Va bene. Dai, che ore sono? Le 8.

0: Andiamo un po' a vedere se adesso le radio sono già collegate. Non l'abbiamo mai fatto, eh. Tanto mancano 6 minuti. Allora, vediamo Gargano FM se è collegato.
1: Ma l'amore no.
2: L'amore mio no.
0: Eccolo qua, perché c'è un po' di ritardo, quindi salutiamo Gargano FM. Andiamo a vedere un'altra radio, vediamo Radio RVD, vediamo se siamo collegati con Radio RVD. Sentiamo.

0: Allora andiamo un po' a vedere se la radio di Alfonso, che si chiama Is Now Radio, è collegata con noi. Andiamo un po' a far partire la radio. Sentiamo.
1: L'amore no.
0: Certo che è collegata, eccola qui. Bene, bene, perfetto.

0: Allora andiamo a collegarci anche con Radio Pescara.
1: Più del sole da calore.
0: Eccola qui. Allora andiamo un po' a vedere se la radio di Alfonso. Ecco, siamo collegati anche su Radio Pescara. Bravi,
1: non
0: grazie.
1: Dimenticare le mie parole. Caro, t'amo tanto da morire.
0: Proviamo adesso la radio che arriva dalla Sardegna.
1: Forse più del sole.
0: Si chiama Radio Nova. Certo che sì, che siamo già collegati anche con la Sardegna. Fantastico. Proviamo a vedere Radio in Blu, se siamo collegati con... vediamo, deve partire, eccola qui, sentiamo. Andiamo un po' a vedere se la radio di Alfonso... Ecco, siamo collegati... Sì, siamo collegati anche con Radio Amica, quindi salutiamo anche Radio Amica, grazie.
1: Si tormenta sempre più.
0: Proviamo Radio One, la voce salentina. Radio Nova. Sì, è collegata anche Radio One.

0: due minuti, adesso c'è
1: piove, vaghi per la città,
0: Camminando sotto la pioggia. Dopo questa iniziamo il nostro appuntamento con saluti e baci alla radio. Cosa

Buongiorno, Maria Lucia e Rosana da Montesardo. Semplicemente grazie per il programma straordinario. Un abbraccio e un bacio a te, Maurillo. Mua.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Finalmente è venerdì, finalmente è venerdì, finalmente sta arrivando il sole, il caldo. Ma così hanno detto per domani, domani sarà una giornata caldissima, 300 gradi. No, 300 gradi no, sono troppi, dai. Va bene, dai, buongiorno, buon venerdì, è finito anche il nostro appuntamento, o meglio è l'ultimo giorno della settimana. Mica è finito, abbiamo appena iniziato. Quindi buongiorno anche Emanuela, buongiorno Emanuela di Calzignano Terme, che è venuta a trovarci su TikTok. Se volete vederci su TikTok, scrivete saluti e baci alla radio. Cercate questo canale così ci beccate. Va bene, allora, i grandi successi, il momento di Simona, ultimo giorno della settimana, e lei ci regala un'altra bella canzone di Ornella Vanoni.
1: Buongiorno e benvenuti con l'ultimo giorno dei grandi successi con Ornella Vanoni. Questa mattina vi propongo la canzone con il duetto con Eros Ramazzotti, Solo un volo, anno 2008. Saluto tutti quanti, saluti e baci da Simona.

0: nostra puntata. Comunque vogliamo salutare e ringraziare Simona di Anzio Roma, che ci ha regalato 6 grandi capolavori di Ornella Vanoni. Grazie carissima Simona, un abbraccio forte. Allora, adesso siamo al telefono con Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonio. Antonio che ci chiama da Ortona. E Ortona si sta preparando perché domani sarà una giornata veramente calda, molto calda, dove naturalmente la meta sarà il mare.
1: Al 90% sì.
0: E quindi alla grande si stanno preparando, anzi già da oggi a dire la verità, ma non da oggi, ma è già da un bel po', insomma, che...
1: Sì, da 2 settimane è tutto pronto per accogliere i bagnanti.
0: Certo. Allora, carissimo Antonio, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Ah, oggi mi dedico... Finché la barca va, di Orietta Berti.
0: Oh, aiuto. Aiuto per Fiorella, ma Fiorella, dai, chiudi un occhio, dai, chiudi un occhio. Chiudi anche un occhio.
1: Anche un orecchio.
0: Anche un orecchio, dai. Va bene, mettiamo allora Finché la barca va, lasciala andare, quella di Orietta Berti. Ok, chi vuoi salutare, Antonio? Tutti.
1: Un buon bagno a tutti, a chi può.
0: Ok, buon fine settimana, perché ormai è arrivato questo fine settimana.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Grazie Antonio.
1: Ciao.
0: Ciao, buona giornata, grazie.

0: aiuto. Questa canzone è stata richiesta da Antonio di Ortona. Ciao Antonio, buona giornata. Allora salutiamo Lamberto che dice buongiorno a tutta la truppa di Saluti e Baci alla radio e alle radio naturalmente. Buongiorno Maurilo, grazie. Salutiamo anche Angelo dalla Germania. Ciao Angelo, buona giornata. Salutiamo anche Franci, buongiorno. Giliola, Emanuela di Gazziano, Rudina, Lamberto, Sabrina, Angelo e Mario. Bene, ciao mamma Lorenza chiede felicità di Albano e Romina Power. Ok, adesso tra poco la mettiamo. Emma, buongiorno.
1: Buongiorno a te Maurino e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno Emma.
1: E ricordatevi, finché la barca va lasciatela andare.
0: Aiuto, abbiamo... Lo sai che con questa canzone abbiamo perso un ascoltatore?
1: Lo so, ma...
0: Si è sintonizzata su Radio Padova, non so, Radio Roma.
1: Ci perdonerà, dai, è tanto, tanto buona e carina.
0: Aiuto, aiuto. Lunedì...
1: E ci perdonerà.
0: Ah no, aspetta, lunedì c'è o non c'è? No, non c'è, vero?
1: No.
0: Ah no, lunedì perché... Ma forse in ferie. È andata in ferie.
1: È andata in ferie. Forse se andai in ferie.
0: Quindi non l'ha sentito, dai. Fiorella non l'ha sentito. Vabbè, dai.
1: Ma
0: facciamo fin...
1: Se ha l'applicazione, se ha l'applicazione, sì che
0: sente. Certo che ha. Certo che ascolta Radio RVD, certo.
1: Beh,
0: no, a parte gli scherzi, salutiamo Fiorella. Fiorella che naturalmente ogni lunedì esce con noi. Usciamo tutti insieme perché noi siamo chi?
1: Gli Evergreen.
0: Fantastico. Eccolo qua. Va bene. Allora, senti, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Ci regaliamo Domenica d'Agosto.
0: Domenica
1: Bobby
0: d'Agosto.
1: Solo.
0: Okay.
1: Bobby Solo. Non è perché è solo, si chiama Alberto Satti, ma Roberto Satti, però sì. Si chiama, però
0: io
1: arte Bobby Solo.
0: Io l'ho incontrato a Vicenza. Ero in pizzeria a Vicenza, la pizzeria, ma sì, lo dico, tanto la pizzeria era Core Napoli di Vicenza. E l'ho trovato lì praticamente che stava mangiando

0: E poi gentilmente lui si è concesso per le foto, naturalmente. Però veramente una persona
1: ce l'avevi anche dietro le spalle o di fianco a tavola?
0: Quando?
1: Ce l'avevi o dietro le spalle o di fianco al tavolo?
0: No, no, era davanti di noi e c'era proprio un salone dove eravamo noi e loro praticamente. Ecco, solo che loro erano in fondo praticamente alla fine di questa stanza. E poi insomma si è concesso per quanto riguarda le foto e quindi abbiamo fatto anche le foto, Luisa uguale, insomma persona veramente molto molto gradevole, nel senso che non ha avuto assolutamente problemi a far foto, anzi simpatico e molto gentile, quindi complimenti a Bobby Solo. Allora
1: noi salutiamo tutti con questa canzone, tutti un saluto circolare, tutte le radio, tutti gli ascoltatori, tutto il rullo di TikTok, tutti quelli che ascoltano con Alexa, vediamo se... ah no, sta ferma, di solito ce l'ho qua accanto e quando la chiami, mamma mia, per carità.
0: Sì, esatto.
1: E niente, saluto tutti, senza dimenticare nessuno, e un pensiero va a quel ragazzino che ha perso la vita a San Nicandro.
0: A San Nicandro, sì, è vero, è vero.
1: 17 anni sono pochissimi.
0: Assolutamente sì.
1: Ok.
0: Va bene, ok, grazie Emma.
1: Un saluto, ciao Maurillo, e un saluto anche alla tua famiglia, un abbraccio alla Chloe. E un saluto a Rita.
0: Grazie, okay. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao Emma, ciao
1: Lorenzo. Domenica d'agosto Bobby Solo, ciao.

0: Domenica d'agosto, Bobby Solo, buona mattinata, bentrovati. Questo è Saluti e Baci in onda tutti i giorni dalle 8:30 circa alle 10. Allora salutiamo Emma Lorenzo con Bobby Solo. Adesso è arrivato un messaggio, in realtà è arrivato presto stamattina, perché Barbara, sì è Barbara naturalmente che ci lascia un messaggio, è partita e è andata a fare un po' di ginnastica e mentre stava percorrendo la strada ha detto lascio questo messaggio. Ascoltate un po' cosa dice Barbara.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Maurillo. Questa mattina in partenza per andarmi ad allenare stavo ascoltando una canzone che mi ha fatto ragionare e comunque una canzone molto toccante e ve la volevo dedicare perché è molto intensa come canzone. Volevo farvi riflettere su questa canzone, L'amore esiste, di Francesca Michelin. Ascoltate il testo, molto bello, molto toccante e fa riflettere. E nulla, finché mi vado ad allenare, vi auguro una buona giornata e una buona mattinata. Un abbraccio a tutti!

0: Grazie a Barbara che ci ha regalato una canzone bellissima di Francesca Michelin. L'amore esiste. Certo che esiste. Sì, è la forza più bella, più potente. È tutto ciò che abbiamo, è l'amore praticamente. Salutiamo Antonina dalla Calabria. Ciao Antonina, buongiorno. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
1: Buongiorno Marilla.
0: Buongiorno Maria. Allora,
1: buongiorno.
0: Ascolta, come si chiama la canzone?
1: Un ballo di cavalle.
0: Il ballo del cavallo?
1: Oh.
0: Chi è? Sabrina Musiani?
1: No, quella canta un
0: Il ballo del cavallo. Alberto Selli?
1: Ah, un batto sallo.
0: Sentiamo.
2: Cavallo, ma chi ti porta in groppa?
0: È questa?
1: Sì, questo.
0: Ok, dai, allora mettiamo questa. Il ballo del cavallo. Senti Maria, chi vuoi salutare?
1: Saluta voi la radio, a tua famiglia, mia cognata Costanza.
0: Sì.
1: Angela, Marianna e Francesco. Mio marito Frank e mia famiglia. Saluta a Rita, un bacio a Rita, saluta e bacio la radio. Saluta a tutti. Buon posto a Franchino, buona giornata.
0: Ok, grazie.
1: Ciao,
0: Maria.
1: Ciao.
0: Grazie. Grazie. Allora c'è Franco adesso.
3: Buongiorno.
0: Ciao Franco, buongiorno.
3: Buona
0: buongiorno.
3: Giornata anche a voi.
0: Grazie anche a te, grazie Franco. Allora, siamo con i saluti. Chi saluti, Franco?
3: Tutto così, a parte me, tutto quanto.
0: Saluti tutti, insomma. Tutti? Ok, perfetto.
3: Sì.
0: Va bene. Grazie, Franco. Mettiamo allora il ballo del cavallo.
3: Ci vediamo domenica.
0: Ci sentiamo domenica. Domenica mattina, 8:30-10. Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao Franco, grazie.

0: radio.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta. Aiuto, buongiorno, battaglione, attenti. Allora, salutiamo anche Valentina. Valentina di Bolzano che è entrata su TikTok. Bonjour, bonjour, bonjour. Buongiorno. No, guten Abend. Vabbè, lascia stare, va. E allora, vediamo chi c'è in linea. Pronto, ragazzi, chi c'è in linea? Chi c'è? Pronto?
2: Io.
1: Valentina, ma allora sei su TikTok e anche in linea?
2: Io sono un fenomeno da circo, sai.
1: No, dai.
2: Vabbè, riuscire a fare due cose in contemporanea, più lavorare, non è da tutti, eh.
1: Sì, esatto. Ma sei al lavoro?
2: Sto andando al lavoro.
1: Ah, ok. Che ora inizi? Alle 10? 9 e mezza?
2: Le 9 e un quarto, 9 e 20. Sono un po' in ritardo.
1: Ah, ecco, perché stavo guardando 9 e un quarto.
2: Ma in quei studi, in quei studi è buio?
1: Oh. I studi è buio, sì, siamo al buio qui.
2: Come mai? Non paghi la bolletta? No,
1: no, non pagano, non pagano la bolletta, non la pagano. Abbiamo tutto quanto attraverso i pannelli solari.
2: Allora.
1: Hai capito?
2: E quando non c'è il sole andate con i pannelli ombrosi.
1: Esatto. Va bene, dai. Allora, ragazzi, come si viaggia lì a Bolzano? Com'è il traffico?
2: Ma oggi è un po' un disastro perché ci sono tutti i ragazzi delle scuole che vanno in chiesa, perché poi con martedì finisce la scuola.
1: Sì.
2: E quindi sembrano tutti impazziti, tutti che corrono di qua, di là, attraversano la strada.
1: Aspetta, martedì prossimo?
2: Sì, finisce la scuola.
1: Ah,
2: noi.
1: Mamma mia, qui l'hanno già finita venerdì scorso.
2: Ah, perché voi avete il calendario scolastico diverso dal nostro.
1: Ah, ho capito, pensa a te.
2: Perché voi iniziate una settimana dopo, noi iniziamo i primi di settembre, voi iniziate l'8 di settembre.
1: Ah, ok.
2: Poi noi abbiamo la settimana di Sharm a novembre, noi una settimana la scuola rimane chiusa, invece da voi la scuola rimane aperta.
1: Ah, ecco, vedi, ecco perché. Perché...
2: No, quella settimana lì la recuperano poi dopo.
1: Buona giornata domani. Ho capito. Saluto nel frattempo Sabrina che dice che se ne va. Ciao Sabrina. Grazie. No, domani non ci siamo. Siamo qui domenica mattina. Però naturalmente se vuoi c'è lo stesso, c'è Marco DJ Felix che fa le richieste domani mattina. Allora, quindi praticamente c'è questa differenza tra Alto Adige. No, anche in Trentino è così?
2: Sì, sì.
1: Ah, quindi il Trentino Alto Adige è la stessa cosa. Cioè nel senso che, ok, a domenica
2: sì,
1: allora.
2: Invece nel Veneto è diverso.
1: Sì, sì, ma anche in altre regioni comunque d'Italia,
2: Sì, sì, sì, anche sì. Gli altri finiscono.
1: Chi ha già finito, chi dovrà finire. Va bene, va bene.
2: È solo quando si lavora che bisogna aspettare tanti anni per andare in pensione, lì 40... non c'è festività.
1: 43 anni ho aspettato io.
2: Io ancora, se tutto va bene, 2 anni. Se tutto va bene.
1: 2 anni di lavoro e poi via in vacanza per sempre.
2: E dopo mi annoierò, non saprò cosa fare. Dopo, cosa faccio?
1: Ma infatti devi trovare qualcosa da fare, assolutamente.
2: Sì, ma
1: sai,
2: guarda,
1: Valentina. C'è tanto volontariato, che abbiamo bisogno tantissimo di volontariato, quindi...
2: Lo so, ma di fatto è ben quello che farò,
1: Chi naturalmente va in pensione, c'è tanto veramente volontariato, quindi abbiamo bisogno, c'è bisogno

0: tanto di volontariato, quindi...
1: Prima di fatti...
0: E ci sono tante cose da fare, non è che
1: volontariato ma poi ma sai cosa? Che dopo la mattina mi dedico alle pulizie di casa, e dopo il pomeriggio mi dedico ad altre cose.
0: Certo.
1: Intanto pensiamo a passare questi 2 anni, dopo vedremo da farsi.
0: Esatto.
1: Bene, allora... ragazzi, io sono arrivata, apro il cancello e entro al lavoro.
0: Ok, perfetto. Allora, buon lavoro, ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

era Toto Cutugno che cantava, loro sono gli Albatros con Volo a Z504. Salutiamo allora Antonina, salutiamo Gianni, dedichiamo la canzone Io e Me di Biagio Antonacci, sì, ok, tra poco arriva. Allora, vediamo, salutiamo Rudina, va bene. Salutiamo allora Rudina, ciao, buongiorno Rudina, buona giornata, un abbraccio. Poi vediamo un attimino, c'è un altro messaggio. Eccolo qui. Se possibile vorrei ascoltare il brano Via di Claudio Baglioni. Un abbraccio a tutti i radioascoltatori, firmato Alfonso. Ciao Alfonso, grazie.

0: Eccolo qui, Claudio Baglioni con Via. Sapete chi è venuto a trovarci? È arrivata proprio lei, buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno anche a Chloe che è venuta a trovarci in studio, ciao.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Oh, bene, bene. Sai cosa stiamo facendo adesso?
1: Radio.
0: Sì, e quindi il programma si chiama?
1: Radio For All.
0: Non si chiama Radio For All. Salutiamo gli amici di Radio For All a proposito. Ma no, no, no, non siamo su Radio For All. Il programma si chiama Saluti e
1: Baci.
0: Eccolo lì.
1: Alla radio.
0: Alla radio, brava. Allora vediamo, vediamo se c'è qualcuno che vuole salutarti, dai. Facciamo, vediamo. Allora, buongiorno dolcezza, dice Angelo. Allora, se volete salutare adesso Chloe in diretta, il numero di telefono è, vai, dillo.
1: E non ricordo più.
0: Non si ricorda il numero. Allora, 351-340-9220. Ok?
1: Ok.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Allora, vediamo, se c'è qualcuno che vuole salutarti, può chiamare adesso il 351-340-9220. Siamo già alle 9:30, 9:30 del mattino. Allora, vediamo se suona il telefono, c'è un po' di ritardo, quindi ci vuole magari qua un po' di tempo in più. Quindi se volete
1: chi?
0: Salutare...
1: Chi?
0: Chi? No, chi chiama praticamente. Allora, 351-340-9220.
1: Ma questa è Giulia, la mia mamma?
0: Non c'è, non c'è, non c'è. Eccola qui, prima telefonata, andiamo, vai, prendila tu, vai.
1: Emma!
2: Come ciao, fa? Amore mio!
0: Come
1: ciao!
0: Fa?
3: Come
1: ciao!
3: Fa?
1: Ciao!
3: Buon caffè!
0: Ciao,
2: amore mio!
0: Grazie, ciao, ciao! Ce n'è ciao. Un'altra, pronto!
4: Pronto!
0: Sì.
4: Ciao!
0: Ciao, chi è?
4: Sono la Lorenza!
0: Lorenza, ciao, buongiorno!
1: Ciao!
4: Buongiorno!
0: Ciao Lorenza, buona giornata.
4: Guarda che sto aspettando la mia canzone,
0: Sì, sì, adesso la mettiamo. Ok.
4: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie.
4: Ciao, ciao.
0: C'è un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto. Amore, non potevo telefonare, però non mi potevo mancare questo di salutare grandemente la Clo.
1: Azzurra.
5: Amore, ti voglio bene, gioia.
1: Grazie.
5: Prego, tesoro. Non potevo telefonare, però ho telefonato per sapere come stai.
0: Grazie, ciao. Grazie.
1: Quella là è la mia mamma.
0: Ciao Azzurra, no, non è tua
1: ciao.
0: Mamma. No. Ciao Azzurra, grazie.
5: Ciao,
0: grazie, grazie. Allora, vediamo, ce ne sono altre di telefonate. Eccola qui, pronto. Aspetta, eccolo qui. Pronto?
6: Sì, pronto.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Hai capito chi è?
1: È Rita.
6: Sì, amore.
0: Grazie Rita.
1: Ciao.
0: Grazie.
6: È bellissima, Flo.
0: Grazie Rita, ciao.
1: Grazie, ciao.
6: Ciao. Poi io voglio fare la richiesta pure.
0: Aspetta, ti chiamo io tra poco. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto?
0: Sì, pronto. Oh, senti chi c'è! Senti chi c'è, senti. Vediamo se indovini. Di qualche altra parola. Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
7: Pronto?
1: Ciao!
0: Hai capito chi è al telefono?
1: Ah, ciao Francesca.
7: Ciao.
1: Ciao.
0: Buongiorno Francesca, buongiorno anche a Costanza.
6: Buongiorno, buongiorno. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao.
6: Ciao, ciao, ciao amore, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie. Allora 351-340-9220 se volete.
1: Sei veloce.
0: Cosa?
1: Sei veloce.
0: Siamo veloci, sì, dai. Allora, nel frattempo andiamo un po' a preparare la canzone per la nostra amica Lorenza.
1: Anche questo.
0: Ecco, sì, non è chiedere fedele. Ok. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che vuole salutarti. Ricordalo il numero, vai. 351
1: 351
0: 340
1: 340
0: 92
1: 92
0: 20
1: 20.
0: Benissimo. Sì, ce n'è un'altra di telefonata, vai, prendila.
1: Emma.
0: No, vai.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Ciao, sono Enrica. Ciao Chloe, che piacere parlare con te.
1: Grazie.
3: Ciao cara. Ciao. Io chiamo da San Daniele del Friuli, dove fanno i prosciutti, sai?
0: Sai dov'è San Daniele del Friuli?
1: No.
0: È vicino a Udine.
3: Ah. In provincia di Udine.
0: Sai come si saluta in Friuli?
1: No.
0: Si dice mandi mandi.
3: Ah. E adesso si dice bundì.
0: Bundì.
3: Buongiorno, bundì.
0: Bundì, bundì, esatto, esatto.
3: Bundì. Un abbraccio forte.
1: Ciao.
3: Un bacione grande. Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao anche Enrica. Ciao, grazie, grazie. Allora, andiamo a mettere... mettiamo la canzone... Quella di... Qual è la canzone? Quale canzone mettiamo? Felicità di Albano e... Romina? Paola.
1: Paola,
0: sì, brava.
1: Io pensavo Paola.
0: Non ho capito.
1: Paola. Ah,
0: Paola, no. Allora. Siamo in diretta, quindi... E io non riesco a trovare... Aiuto! Non è... Sì, eccola qua. Trovata, allora...
1: Passo una caramella.
0: Una caramella, sì, dopo. Okay. Allora, devi chiedere al direttore però,
1: Ok.
0: Dopo chiami il direttore e dici... Buongiorno, direttore. Buongiorno. Lui ti dice... Aspetta, c'è un'altra telefonata, andiamo. Pronto.
7: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Chi
7: Ciao.
0: Di chi è? Chi di chi è?
1: Chi è?
7: Sono Giusy. Ciao, Flo.
1: Ciao.
7: Come stai?
1: Bene.
7: Fai compagnia al nonno?
1: E tu?
7: Io bene, grazie.
0: Ok, grazie Giusy.
7: A più tardi, ciao.
1: Ciao.
0: Un abbraccio, ciao,
7: amore,
0: grazie.
7: Ciao.
0: Grazie,
7: ciao.
0: Grazie.
7: Ciao.

0: canzone richiesta da parte di Lorenza. Ciao Lorenza, un abbraccio, mi raccomando, guarisci presto, perché è quel patatrac. Allora senti Chloe,
1: chiamiamo anche la mamma. Ti senti?

0: Ti sei incantata, devi parlare qui davanti.
1: Ok.
0: Allora, c'è un messaggio per te, Chloe.
1: Ah.
0: Vado a leggerlo?
1: Sì.
0: Anzi no, leggilo tu, vai.
1: No, vai te.
0: Lo leggo io, dai. Sì. Allora, ciao a tutti i radioascoltatori, di saluti e baci. Ciao Tata, dice. Un bacione grosso. Chi è che scrive così?
1: La mia mamma.
0: La tua mamma ti chiama Tata?
1: Sì.
0: Ah, va bene.
1: Chiamiamo dopo anche la mami.
0: La chiamo?
1: Sì.
0: Vabbè, poi la chiamiamo. Vorrei dedicare alla mia tata una canzone di Claudio Villa. Lo conosci?
1: No.
0: Allora, una canzone di Elisa.
1: Ah.
0: Che canzone è? Vabbè, lei dice un bacione.
1: Di Olly.
0: Ma che Lolly, no.
1: Olly.
0: Olly, no. Si chiama Elisa, lei è Elisa. Dai, allora.
1: Ma chi è Elisa?
0: È una cantante, dai. Mettiamo la canzone Elisa e vediamo se indovini il nome della canzone. Eccola qui. Tutta per te, cara Chloe.
1: Ah.

0: Si chiama Elisa con A modo tuo, cara Chloe, si chiama.
1: Ah, io quando ero piccola.
0: Quando eri piccola?
1: Beh, mette sempre questa canzone.
0: Ah, quindi
1: quando ero piccola.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: È molto bella, sì. Allora, questo naturalmente, quindi salutiamo la mamma Giulia.
1: Ciao.
0: Come la chiami tu?
1: Tata, anch'io.
0: Papa la chiami?
1: Tata.
0: Ah, Tata. Ah, quindi vi chiamate Tata e Tata.
1: Sì.
0: Ok, allora c'è Cristina che ti saluta e dice ciao Chloe. Ti salutano tutti qui. Allora adesso attenzione, perché adesso c'è un compleanno. Vediamo se Daniela ci ha risposto.
1: La mia amica si chiama Daniela.
0: La tua amica si chiama Daniela?
1: Sì.
0: Ah, ok. Allora vediamo se Daniela vediamo se Enrica, ok, perfetto. Allora dice buongiorno, dedico questa canzone a mia figlia che oggi compie 27 anni e si chiama, sai come si chiama?
1: No.
0: Si chiama Enrica.

0: Happy birthday!
1: E la scaiola!
0: Ciao bimba!
1: Ciao!
0: Happy birthday ad Enrica! Happy birthday to you!
2: Allora, aspetta, fermo lì! tanti auguri ad Enrica, allora tanti auguri di buon compleanno da parte di tutti noi, di saluti
1: e baci alla radio.
2: Alla radio, vai. Senti, c'è adesso c'è al telefono una persona che si chiama hai capito chi è?
1: No.
2: Ma come no, dai. Allora, si chiama
1: Rica.
2: Rica, che è Rica? Non è un nome, Rica. È
1: Rita.
2: Rita, brava, bravissima.
3: Ciao amore.
1: Ciao.
2: Ciao Rita, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, fai tu le domande a Rita, dai. Chiedi qualcosa. Oh, dai, chiedi qualcosa. Potresti Penso. Dire, potresti dire, non so, che tempo fa a casa tua? Sei in Puglia? Dai, chiedilo.
1: Lei abita in Puglia.
2: Lei abita in Puglia, sì. Quanto bella è la Puglia? Tantissimo.
1: Ah, tantissimo?
2: Certo. Ma devi parlare davanti. Davanti qui. Boh.
1: Ok.
2: Allora, Rita.
3: Dimmi.
2: Allora, dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
3: Ogni volta di Polanga.
2: Ogni volta tatina, tatara. Chloe, la conosci?
3: No.
2: No, non la conosce.
1: No.
2: È troppo piccolina per conoscere ogni volta tatara.
3: Ah, ma è piccolina. Ma che cosa vuoi pretendere, carissimo Maurillo? La mia piccola, piccola Chloe, quanto è bella.
2: Grazie, grazie carissima Rita. Allora, senti, chi vuoi salutare, Rita?
3: Voglio salutare sempre tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno, iniziando da Maurizio e Giussi. Un abbraccio ad Augusto. Voglio salutare la cara Emma con Lorenzo. Voglio salutare la mia carissima amica Costanza con marito Michele. Angela, un abbraccio alla piccola Francesca. Voglio ricambiare il bacio che mi manda Maria con marito Franco. Voglio salutare sempre Enrica, Simona, Donatella, Mariella, Stesi, Germana, tutti, ma tutti senza dimenticare nessuno, tutti i sanicandresi, Mario Sanicandro Garganico, Sebastiano di Montegrotte. Voglio salutare il nostro Thomas, che è fantastico, con le cicle che lui ci ha proposto e ha composto per salute e baci.
2: Grazie, ma c'è anche
3: ciao carissimo
2: Rita,
3: Tommaso. Voglio salutare sempre anche Angelo con Lucia della Germania. Voglio salutare Ciro con la moglie incoronata, i figli Vincente e Francesco. Vorrei salutare tutti, ma tutti senza dimenticare nessuno.
2: Nessuno.
3: Anche se non faccio tutti i nomi, però siete salutati tutti da Rita di Sant'Andro Garganico con un abbraccio fortissimo.
2: Allora Rita,
3: e un abbraccio e un salutone particolare va sempre al nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. E un bacio.
2: Grazie.
3: E un abbraccio dal profondo del mio cuore alla piccola Chloe, a Luisa, a tutti, senza dimenticare nessuno. Ciao, il nostro programma sta per finire da poco.
2: Sì,
3: ritornerà.
2: Manca poco.
3: Ritornerà con noi sempre
2: domenica
3: dalle 8:30 alle 10.
2: Grazie.
3: Con salute e baci e con tanto affetto per tutti noi.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Ciao Rita.
1: Ciao Rita.
2: Ciao, grazie. Grazie.

0: Radio. Va bene, cara Chloe, qui il tempo vola, vola stamattina, eh. Siamo quasi in chiusura, manca veramente poco. Manca poco, eh. Allora, adesso c'è un messaggio che va da...
1: Come si chiama?
0: Fra...
1: Francesca.
0: Francesca, la tua amica Francesca.
1: Ma è la mia amica.
0: Sì che è una tua amica, dai. Cioè, nel senso che non vi conoscete di persona, ma tu ogni tanto senti i suoi saluti e poi tu naturalmente ricambi. Va bene.
1: Dopo vado a Brescia.
0: Dopo vai a Brescia, esatto. Allora, vediamo un attimino. Bene. Eccola qui.
1: Ma lei va a scuola?
0: No. Allora, se va a scuola adesso te lo dice, dai, sentiamo il messaggio che ci lascia. Ed è proprio lei, Francesca, sentiamo.
2: Ciao Maurillo, saluta la piccola Chloe. Chloe, hai finito la scuola? Io sì. Metto un brano. Un brano di Alessia Lamborghini. Un okay. Bacio a tutti, alla piccola Chloe, e saluto pure il mio amico Boscariolo.
0: Il Boscaiolo.
2: Un bacio, dai un bacio a Boscariolo.
0: Va bene, grazie, aspetta.
2: Chloe, io l'ho finita la scuola, ti mando un abbraccio, ti voglio bene, un bacio. Di a Boscariolo che lo voglio tanto bene, un bacio.
0: Grazie.
2: Mando un bacio a Boscariolo.
0: Grazie Francesca, grazie, grazie. Allora, cosa dici Francesca? La scuola l'hai finita?
1: Sì.
0: Sì, quando? Venerdì scorso. È vero?
1: Sì.
0: Sì? Quindi sì. Già una settimana tu che hai finito la scuola. E com'è andata? Bene?
1: Bene.
0: Bene, bene, quindi andrà in terza elementare? O in terza media?
1: Non lo so.
0: Non lo sa, aiuto. Terza elementare andrai, dai. E va bene, quindi adesso devi salutare chi?
1: Francesca.
0: Dicendo a lei che vuoi, che a lei? Cosa?
1: Un bacio a Boscaiolo.
0: Ma no, dovevi salutare Francesca. Dai un abbraccio a Francesca.
1: No.

0: Dovresti farti la barba nera. Si dice che sto molto bene con la barba nera, sì. Barba nera. Allora, Chloe. Ti piace questa canzone?
1: Sì.
0: Salutiamo allora chi? Francesca. Ciao Francesca, un abbraccio forte a te, naturalmente alla mamma e alla nonna Costanza. E anche al nonno. Al nonno che si chiama Mi. Dai, pensaci, Mi.
2: Michelangelo,
0: ma no. Michele.
2: Ah.
0: Dai. Allora c'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare. Vai, eccolo qua.
3: Vita mia di Tony del Monaco. E se ce la fai come sempre, mettela in onda. Volevo fare i complimenti in diretta a Simona per i grandi successi e le posso dire che è chiuso in bellezza. Grazie Simona. Va bene, saluti e baci a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: un po'.
1: Ed è di nuovo venerdì, ma che bello, è finita un'altra settimana, quindi come sempre cerchiamo di fare un weekend leggero. Partiamo parlando di tasse. No, scherzo, non parleremo della patrimoniale, anche se lì dovremmo fare una puntata special solo per capire il perché c'è tanto marasma dietro quella proposta, ma in realtà parliamo di un influencer, una signorina che lavora in realtà su OnlyFans, quindi un influencer che fa comunque materiale e produce appunto contenuti per adulti, che guadagna oltre 270.000 euro ma prende la disoccupazione. Perché? Perché non ha mai dichiarato niente, quindi lei lavorava fondamentalmente in nero. Ma cosa è successo? Che è arrivata la finanza, siamo a Lendinara, Rovigo, e quindi cosa è successo? Hanno ricostruito le fiamme gialle un fatturato non dichiarato appunto per oltre 270.000 euro appunto proveniente dalla vendita di contenuti per siti, per adulti scusati, sul web. E quindi cosa è successo? Hanno accertato che la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi appunto derivati dai suoi abbonamenti pagati appunto dai follower che la seguivano.

sulla piattaforma, quindi hanno proceduto per contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette IVA, contestando anche, attenzione, una cosa particolare è la tassa etica, perché fino a quando tu evadi le tasse e fai un lavoro normale è una parrocchia, ma attenzione alla tassa etica, cosa che io non sapevo esistesse, cioè l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, capito? Quindi occhio, perché se mi vendete le foto dei piedi su OnlyFans o fate altro, balletti, canzoni nude, quello che vi pare, insomma, magari è un futuro che tutti vogliamo fare, perché ogni tanto io mi chiedo che quale sarà il nostro futuro, credo che sempre l'ultima mia spiaggia sarà appunto aprire il mio OnlyFans, però attenzione che se poi non mi pagate le tasse di fronte a quel tipo di introito c'è l'aggravante della tassa etica. Io giuro ragazzi, non lo sapevo, per cui ho voluto raccontarvelo. Ma oggi rimaniamo in tema di follie, di perversioni, di insomma momenti di piacere proibiti. Allora andiamo a Milano appunto a scoprire la stanza proibita, in questa Milano segreto, cioè uno spazio che viene affittato ad ore, è tra l'altro nel cuore della città, quindi è in centro, dove la gente va lì per fare sadomaso. Eh? Quante notizie che vi do in previsione del weekend, ragazzi, si possono fare un sacco di cose. Allora, fruste, catene e regole nascoste, il titolare racconta in realtà che arrivano coppie di tutte le età e quindi possono arrivarti la coppia giovane di ventenni ma anche i sessantenni. Tra l'altro il palazzo, si legge nell'articolo, è sobrio ed elegante, ci sono anche uffici nello stesso palazzo, ma che a una certa ora tutto cambia. Allora c'è gente che ha chiesto anche di appunto affittarlo e farci si legare dentro da solo, cioè follie collettive, il titolare gli ha detto no, non si può fare, però insomma ok. Il prezzo per 4 ore va dai 50 agli 80 euro a seconda della fascia oraria che viene scelta, e l'unica regola che c'è è quello di lasciare tutto pulito. Io sorrido perché effettivamente succede di tutto, e se questo posto è aperto e funziona vuol dire che la gente ha bisogno di un posto segreto così dove incontrarsi, perché probabilmente, non vorrei fare quella che è subito insieme, ma probabilmente le coppie che si vanno a trovare qui probabilmente non sono coppie regolari, cioè saranno amanti che avranno in condivisione il gusto del feticcio del BDSM, del bondage, del sadomaso, delle catene eccetera, e quindi vanno direttamente lì a divertirsi, perché che poi io dico sempre, scusami, ma se a te e al tuo partner, tuo marito, tua moglie o chi sia piace la stessa cosa, probabilmente puoi avere la stanza del piacere a casa, ma è eventuale che se avete gusti diversi e tu hai l'amante con cui fare tutte queste cose, probabilmente ti serve un posto, e tac, ve l'ho trovato ragazzi. Ora non so indicizzarvelo, cioè se mi chiedete c'è una pagina Instagram o una social o un sito, nell'articolo non c'è, quindi vi conviene fare un po' di ricerche appunto su internet se avete bisogno della stanza proibita del piacere del centro di Milano. Ora non so cosa dovete fare questo weekend, a quanto pare è finito il momento delle temperature basse, perché la pioggia dovrebbe aver finito i suoi disastri, si spera, ieri, perché ieri veramente è venuto giù il demonio soprattutto al nord-est dell'Italia. Arriva il gran caldo, ci prepariamo all'ultima settimana di primavera, poi inizia l'estate. Vado a rassegnarmi, dai, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

modo prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che

Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo, la firma forse nel fine settimana in Europa con Vance, ma è giallo sull'ok dei Pasdaran, abbattuti due droni di Teheran a Hormuz. Meloni in Parlamento, in vista del Consiglio europeo, ribadisce il sostegno a Kiev e accusa Vannacci, non siete la vera destra, l'opposizione all'attacco, avete fallito, l'Italia merita di più. Papa Leone alle Canarie, appello sui migranti, la dignità umana non ha passaporto, il pontefice getta in mare una corona di fiori in memoria delle vittime dei naufragi. Viareggio travolse e uccise con il SUV l'uomo che l'aveva derubata, condannata a 18 anni, sconterà la pena ai domiciliari, gli avvocati annunciano il ricorso in appello. Da Silva è la libertà ritrovata dopo l'assoluzione per l'omicidio Paganelli, grazie alle mie mogli ho retto il carcere, dice il senegalese che assicura voglio restare in Italia. Giallo in Abruzzo, due sorelle sono scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, secondo gli inquirenti qualcuno potrebbe averle aiutate, appello dei genitori per ritrovarle. SpaceX debutta a Wall Street in quella che potrebbe essere la più grande offerta pubblica iniziale della storia, con la quotazione Musk sempre più ricco. Al via il mondiale, vittorie per Messico e Corea del Sud, cerimonia inaugurale con Shakira e Bocelli, Formula 1 in pista sul circuito del Mont Melo, oggi le libere.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: E viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
2: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia. Ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Ariete, la situazione lavorativa, ancora per qualche tempo, potrebbe darvi preoccupazioni, mentre sono previsti miglioramenti nei rapporti affettivi già da domani. Preparatevi mettendo a tacere l'orgoglio con il voto 7. Toro, avete ottimi motivi per sentirvi fiduciosi nel condurre gli affari che, anche grazie alla luna nel segno, sono destinati ad andar bene. Serata da dedicare a coccole romantiche e voto 8. Gemelli, astri potenti assicurano un futuro ricco di interessanti opportunità e Urano nel segno vi invita a fare cambiamenti che, solleticando la curiosità, vi porterebbero a mettere a frutto i vostri molti interessi. Pensate in grande e voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso che Venere, Mercurio e Giove nel segno formeranno anche oggi con Luna e Marte vi dona tanta energia. Fatene l'uso migliore e voto 7+. Leone, l'aspetto benevolo di Saturno e Nettuno vi guiderà verso certezze da perseguire, anche se per Marte e Luna dissonanti, per il momento potreste non averne coscienza. Voto

oggi al fine di non sprecare le vostre doti razionali inseguendo sogni di gloria. In amore sappiate essere concilianti e voto 7. Acquario, liberi di decidere del vostro destino lavorativo, dovete sottostare invece alle intemperanze nei sentimenti causate da Marte e Luna ostili. Siate pazienti, voto 8 meno meno. Pesci, sarà anche oggi una giornata assai soddisfacente, con interessanti opportunità per la professione e con tanta gioia per il cuore, quindi voto 8. E anche per oggi...

Benvenuti a bordo. Oggi cercheremo di capire perché questo vecchio pianeta non si è ancora fermato per farci scendere. Dicono che il mondo sia mosso dall'amore. Vi faccio lo spoiler, non è così. Oggi parleremo delle vere quattro forze motrici: i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. Restate connessi.

Spin Me, Run Like a Record, la versione di Gigi D'Agostino. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, scaricare l'app, mettermi un cuoricino. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza della metro. Il denaro non dà la felicità, ma ammettiamolo, senza il vile metallo l'unica cosa che girerebbe sopra la nostra testa sarebbe una fame assurda. Aprite il microfono della vostra coscienza, raccontateci. Vendereste per 10.000 euro il gatto di vostra zia a un laboratorio di cosmetici? O sabotereste la promozione del vostro collega sapendo che il segreto morirà con voi?

Siamo tutti integerrimi finché non compare un assegno a 6 zeri sul tavolo, quindi siate onesti. Per quale cifra mettereste la vostra dignità in un cassetto e buttereste via la chiave? Smettiamola di recitare la favola sentimentale secondo cui il mondo ruota attorno a nobili ideali, perché sappiamo perfettamente che ogni singolo ingranaggio sociale è unto dal grasso dei contanti.

Money is too tight to mention, Simply Red. I soldi sono l'unico Dio che mette d'accordo tutti, comprano la dignità, cancellano i peccati, ungono gli ingranaggi del mondo. Senza soldi sei un filosofo, con i milioni sei un visionario. Il denaro non dà la felicità, ma simula benissimo il paradiso. E l'ego? Vogliamo parlare dell'ego? Quello che ti sussurra all'orecchio che sei il centro del mondo mentre stai parcheggiando al supermercato?

0: sdrucite.
1: All'Italia ti vedo, ma tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto.

0: gira il mondo gira. Se i soldi sono il carburante, state sicuri che l'ego è il motore.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Occhio però, perché l'ego è come il sale. Se ne metti poco sei invisibile. Se ne metti troppo rovini il piatto. Non abbiate paura del giudizio, perché siamo tutti attori falliti in cerca di un applauso che non arriva mai. Quindi diteci quanto siete disposti a umiliarvi per un briciolo di gloria. Interagite con noi.

Vogue. L'ego è quella forza gravitazionale invisibile che ci impedisce di sparire nell'anonimato e che trasforma ogni nostra banale azione quotidiana in performance teatrale. Siamo desiderosi di approvazione esterna. Non avete mai visto i miei post su Instagram? Tutto risponde all'esigenza primaria di urlare al mondo che esistiamo e che siamo terribilmente speciali. E se domani mattina l'umanità intera si svegliasse improvvisamente priva di vanità? Immaginate un blackout digitale che cancelli globalmente e improvvisamente ogni vostra traccia online, i vostri profili social, le foto nel cloud, vi lascia nudi davanti al mondo che ignora completamente la vostra esistenza. E quindi ciao ciao ego.

Questo perché potrebbe incepparsi uno dei tre motori fondamentali, il Wi-Fi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Siamo un po' pazzi, anche virtualmente.

L'ego è un palloncino, troppo gonfio scoppia, troppo sgonfio non vola. Ridiamoci su perché è l'unico motore che ci spinge a superare i limiti, purché non diventi un nostro carceriere. Usate l'ego come scintilla per splendere, non per accecare. In fondo, volersi bene è l'unico investimento che non fallisce mai. Consideratelo come un filtro di Instagram per l'anima, corregge i difetti e ci fa sentire star. Ma la vera bellezza sta nel saper posare lo smartphone e guardarsi allo specchio, senza filtri. Impariamo a prenderci meno sul serio, così il nostro ego non sarà un peso e finalmente diventerà un complice leggero. Sì, ma io ho detto che il mondo gira intorno a quattro cose. Abbiamo ancora il wifi. Il mondo gira con wifi. E poi c'è la vendetta, tremenda vendetta. Ma ne parliamo più tardi. Piccola, ricordati, io sono nato per amarti. E tu sei nata per amare me. I was made for loving you. Questo è il remix di Ronan. Thank you.

Dopo i soldi all'ego, voltiamo pagina. Adesso parliamo di wifi e vendette, i veri motori del mondo. Tra connessioni digitali e vecchi conti da regolare. Ma prima di aprire le linee ai vostri messaggi, resettiamo i nostri pensieri con Stairway to Heaven, versione reggae.

Il wifi, siamo passati dalle pur si muove alle pur non carica. Ormai la connessione è la colla del mondo, senza saremo costretti a guardarci in faccia, sai che paura. Vivreste un mese in un castello lussuoso senza internet? O vi accontentate di un monolocale a busto arsizio con una fibra da 10 giga? Siate onesti. Sareste capaci di ricostruire la vostra identità sociale dopo un blackout digitale? Sareste capaci di usare veramente le mani insieme alla mente? Raccontateci le vostre reazioni, anche quelle più violente, davanti a una pagina che non carica o un router che lampeggia di rosso. Quanto ci mettete a trasformarvi in uomini di Neanderthal furiosi perché la connessione non funziona? È una cosa pericolosa, provate a togliere il wifi a un adolescente o un broker per 10 minuti. Vedrete l'evoluzione umana tornare indietro all'età della pietra, tra urla primordiale e senso di vuoto esistenziale. Non siamo più animali sociali, siamo dipendenti da un segnale invisibile che se dovesse interrompersi scatenerebbe una crisi di identità di massa. Il wifi, l'ossigeno del ventunesimo secolo, una vera e propria membrana digitale che sigilla relazioni e lavoro. Senza il wifi noi siamo fragili e svaniamo socialmente, come rimanere in una stanza vuota. Pensateci.

0: Non è l'amore che fa fare le ore piccole, è il rancore. La vendetta, uno dei motori dell'universo. Quella voglia di avere successo solo per far rosicare l'ex o il professore delle medie che diceva che non avremmo combinato nulla. È bravo ma non si applica. La vendetta è il motore ecologico, brucia fegato ma produce energia infinita. Pensateci, il rancore, la vera scintilla di puro veleno che ci spinge a superare i nostri limiti. Solo per guardare dall'alto in basso chi ci aveva sottovalutato. Dimostrare a qualcuno quanto si è diventati potenti genera un'energia creativa.
1: This is fire starting in my heart, reaching out.

Ogni grande successo personale nasconde sempre una piccola lista nera di persone a cui vorremmo mandare la foto del nostro trionfo con un sorriso sardonico, visto che avevi torto.

Dimenticate il perdono, che è una virtù nobile ma terribilmente noiosa. Concentratevi invece su quel calore sottile e delizioso che avete provato quando la vita vi ha finalmente presentato il conto in credito per quel qualcuno che vi ha fatto un torto atroce. Qual è la vostra piccola vendetta servita su un piatto freddo che vi ha dato più godimento del sesso?

Questa settimana vi ho chiesto via social qual è stata la vendetta più meschina e silenziosa e geniale che avete architettato per vedere il vostro nemico sprofondare. E quanto è stato dolce quel momento in cui avete capito che il karma finalmente aveva deciso di prendere ordini da voi. Beh, avete risposto, ovviamente. C'è la guastafeste seriale. Il mio ex mi ha lasciato per un'altra, per mesi. Gli ho spoilerato via SMS anonimi il finale di ogni singola serie TV che stavano seguendo. Parliamo di ufficio. Per punire la collega pettegola ho impostato di nascosto la sua stampante predefinita su un altro piano. Ha corso per mesi senza capire perché. Magari dimagrita. Avete vicini molesti? Il vicino faceva feste fino all'alba. La mattina dopo, alle 7 in punto, appoggiavo le casse dello stereo al muro a tutto volume con la sigla dei Teletubbies. Restiamo in ufficio. Ho modificato le impostazioni della correzione automatica sul PC del mio capo. Ogni volta che scriveva il cognome del nostro cliente più importante, il sistema lo correggeva in stupido. I soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. I quattro motori del mondo. Altro che l'amore.

L'idea che i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta siano i motori del mondo è una visione molto cruda e moderna. Potere economico, l'affermazione di sé, una connessione costante, ma la vendetta è la forza più oscura del gruppo. È la forza che fa girare veramente il mondo, la vendetta come motore di ambizione. Si trasforma in riscatto sociale per dimostrare a chi ci ha sottovalutato, umiliato, scartato, che avevamo ragione noi. È il carburante infinito per l'ego, la vendetta. Poi c'è la vendetta nei mercati e nel potere, le dinamiche competitive, la distruzione dell'avversario. È una forma primordiale di giustizia la vendetta. Quando le istituzioni e la società falliscono, c'è sempre il desiderio di pareggiare i conti. La vendetta è il piatto che il mondo divora tiepido tutti i giorni. È l'energia nucleare dei poveri e il passatempo preferito dei potenti. Se i soldi muovono le mani, l'ego gonfia il petto, la vendetta è ciò che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto è finito. Potremmo anche dire che è una forza onesta, perché non cerca il profitto, ma il pareggio dei conti. Quante volte vi siete trasformati da comuni cittadini a strateghi militari o ad hacker? Pensate che basta uno screenshot al momento giusto per far cadere un impero costruito sull'ego. Quando non si vede più niente, c'è solo un obiettivo, si riesce a spendere anche 10.000 euro di avvocato per recuperarne 100. In fondo la ruota del mondo gira perché qualcuno sta sempre aspettando il momento buono per dare una spinta a chi l'ha fatto cadere.

Anni come giorni son volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Cosa resterà?

Bene, sono passati anni. Cosa resterà degli anni Ottanta, Raff, Giuliano San Giorgio? I soldi non comprano la felicità, il wifi a volte ci abbandona sul più bello, ma la vendetta migliore, perché vi afferite sempre il vostro successo. Questo era il vostro bagno di realtà necessario, una doccia gelata per svegliarvi dal torpore, magari del politicamente corretto che ci vuole tutti buoni ed altruisti. Andatevene in pace se avete lo stomaco di farlo, oppure restate incazzati neri, trasformate quel veleno in energia. Alla Terra non importa della vostra sensibilità, continuerà a girare freneticamente, ignorando i vostri sentimenti e calpestando ogni vostra vana speranza. Continuate a girare, a vuoto magari, tanto di qui non si ne esce vivi. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ringrazio per aver condiviso questo viaggio insieme tra soldi, ego, wifi e vendetta. Restate sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, scaricate l'app, interagite con le nostre pagine social, entrate nella community, mettetemi un cuoricino. Noi ci ascoltiamo sempre la prossima settimana. Un brano un po' ipnotico, ma ci sta, perché il mondo sta girando in questo istante. In fondo basta chiudere gli occhi per girare. Daft Punk, Around the World. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: che modo.
1: Ed è di nuovo venerdì, ma che bello, è finita un'altra settimana, quindi come sempre cerchiamo di fare un weekend leggero. Partiamo parlando di tasse. No, scherzo, non parleremo della patrimoniale, anche se lì dovremmo fare una puntata special solo per capire il perché c'è tanto marasma dietro quella proposta, ma in realtà parliamo di un influencer, una signorina che lavora in realtà su OnlyFans, quindi un influencer che fa comunque materiale e produce appunto contenuti per adulti, che guadagna oltre 270.000 euro ma prende la disoccupazione. Perché? Perché non ha mai dichiarato niente, quindi lei lavorava fondamentalmente in nero. Ma cosa è successo? Che è arrivata la finanza, siamo all'Endinara Rovigo, e quindi cosa è successo? Hanno ricostruito le fiamme gialle un fatturato non dichiarato appunto per oltre 270.000 euro appunto proveniente dalla vendita di contenuti per siti per adulti, scusate, sul web. E quindi cosa è successo? Hanno accertato che la giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi appunto derivati dai suoi abbonamenti pagati appunto dai follower che la seguivano sulla piattaforma. Quindi hanno proceduto per contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette IVA, contestando anche, attenzione, una cosa particolare, la tassa etica. Perché fino a quando tu evadi le tasse e fai il lavoro normale è una parrocchia, ma attenzione alla tassa etica, cosa che io non sapevo esistesse, cioè l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, capito? Quindi occhio, perché se mi vendete le foto dei piedi su OnlyFans o fate altro, balletti, canzoni nude, quello che vi pare, insomma, magari è un futuro che tutti vogliamo fare, perché ogni tanto io mi chiedo che quale sarà il nostro futuro. Credo che sempre l'ultima mia spiaggia sarà appunto aprire il mio OnlyFans. Però attenzione, che se poi non mi pagate le tasse di fronte a quel tipo di introito, c'è l'aggravante della tassa etica. Io giuro, ragazzi, non lo sapevo, per cui ho voluto raccontarvelo. Ma oggi rimaniamo in tema di follie, di perversioni, di, insomma, momenti di piacere proibiti. Allora andiamo a Milano appunto a scoprire la stanza proibita, in questa Milano segreta, cioè uno spazio che viene affittato ad ore, è tra l'altro nel cuore della città, quindi è in centro, dove la gente va lì per fare sadomaso. Eh? Quante notizie che vi do in previsione del weekend, ragazzi, si possono fare un sacco di cose. Allora, fruste, catene e regole nascoste, il titolare racconta in realtà che arrivano coppie di tutte le età, e quindi possono arrivarti la coppia giovane di ventenni ma anche i sessantenni. Tra l'altro il palazzo, si legge nell'articolo, è sobrio ed elegante, ci sono anche uffici nello stesso palazzo, ma che a una certa ora tutto cambia. Allora c'è gente che ha chiesto anche di appunto affittarlo e farcisi legare dentro da solo, cioè follie collettive, il titolare gli ha detto no, non si può fare, però insomma, ok. Il prezzo per 4 ore va dai 50 agli 80 euro a seconda della fascia oraria che viene scelta, e l'unica regola che c'è è quello di lasciare tutto pulito. Io sorrido perché effettivamente succede di tutto, e se questo posto è aperto e funziona vuol dire che la gente ha bisogno di un posto segreto così dove incontrarsi, perché probabilmente

Probabilmente, non vorrei fare quella che è subito insieme, ma probabilmente le coppie che si vanno a trovare qui probabilmente non sono coppie regolari, cioè saranno amanti che avranno in condivisione il gusto del feticcio, del BDSM, del bondage, del sadomaso, delle catene eccetera, e quindi vanno direttamente lì a divertirsi, perché... Che poi io dico sempre, scusami, ma se a te e al tuo partner, tuo marito, tua moglie o chi sia piace la stessa cosa, probabilmente puoi avere la stanza del piacere a casa. Ma è eventuale che se avete gusti diversi e tu hai l'amante con cui fare tutte queste cose, probabilmente ti serve un posto. E tac, ve l'ho trovato, ragazzi. Ora, non so indicizzarvelo. Cioè, se mi chiedete c'è una pagina Instagram o una social o un sito, nell'articolo non c'è. Quindi vi conviene fare un po' di ricerche, appunto, su internet, se avete bisogno della stanza proibita del piacere del centro di Milano. Ora, non so cosa dovete fare questo weekend, a quanto pare è finito il momento delle temperature basse, perché la pioggia dovrebbe aver finito i suoi disastri, si spera, ieri, perché ieri veramente è venuto giù il demonio, soprattutto al nord-est dell'Italia. Arriva il gran caldo, ci prepariamo all'ultima settimana di primavera, poi inizia l'estate. Vado a rassegnarmi, dai, buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima, in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone, si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984...

0: Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto travolgente.
1: Le novità della settimana.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese. Ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba

cose di letto. L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Le novità.

0: Fiorello ha lanciato la notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influenza R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

Trump annuncia l'accordo con l'Iran, possibile la firma nel fine settimana a Ginevra. Abbiamo vinto la guerra, Europa e G7 irrilevanti, dice il presidente americano. E nell'intesa che coinvolgerebbe anche il Libano, altri 60 giorni di tregua, la riapertura di Hormuz e l'allentamento delle sanzioni a Teheran. Cala intanto il prezzo del petrolio. Il viaggio del Papa in Spagna, siamo tutti migranti, poi l'appello ai trafficanti, fermatevi, convertitevi, dice a Tenerife, ultima tappa prima del rientro in Vaticano. La destra a confronto, Meloni attacca Vannacci, fate il gioco della sinistra, accusa la Presidente del Consiglio, avete paura del generale, è la replica di Futuro Nazionale. A Milano uno scontro fra un monopattino e un'auto, è morto un 18enne, nel Foggiano un ragazzo di 17 anni travolto e ucciso da una vettura, rientrava con gli amici da una festa. Trapianto fallito a Napoli, interdetto per 12 mesi dalle sue funzioni, il cardiochirurgo che operò il piccolo Domenico, stessa misura ma per 7 mesi alla sua assistente. SpaceX debutta in borsa Wall Street per la compagnia spaziale di Elon Musk, si prevedono scambi record già all'apertura, si punta a raccogliere 75 miliardi di dollari. I mondiali, l'esordio vincente per il Messico e Corea del Sud, in Serie A la Juve va via Cobolli, Carnevali nuovo addì e direttore generale, Formula 1 in pista, Barcellona.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: La mia questione, il rapper, quindi benissimo, può lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curacept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curacept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuta nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curacept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: In 6 anni di Black Coffee, Amy Winehouse è stata presente poche volte nella mia playlist. Eppure è un'artista che ho amato tantissimo, ma c'è sempre modo di rimediare. Intanto partiamo da qui, dal suo successo più importante. La produzione era quella di Mark Ronson, considerato il più grande album del XXI secolo ed uno dei più influenti della storia della musica. Prende il nome dell'artista britannica morta nel 2011. Era Back to Black ed era anche il primo brano di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora diamo il via a un nuovo appuntamento con Black Coffee qui nella tua radio preferita, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. Subito con Sheila He.

Lei vuole condurre una vita piena di glamour, ma senza amore non vale molto. Queste sono le parole di Glamour's Life, scritta da Prince per l'album di debutto di Sheila He, la sua percussionista preferita. Un mese fa avevamo ascoltato gli Isley Brothers con la sua bellissima For the Love of You ed avevo citato le varie cover di questo brano, tra cui la versione di Whitney Houston.

0: 1998.
1: Be ready. Hey, wait a little.

Una ballata con influenze hip hop molto popolare alla fine degli anni 90. Lui è una delle figure più influenti della musica R&B. 10 album all'attivo, i suoi tour sono sempre sold out ed anche un bravo attore. Era Usher con Nice and Slow. Adesso Janet Jackson insieme a Nelly.

0: La piccolina, per modo di dire, di casa Jackson, Janet, che ha bisogno di chiamare un amico per essere ascoltata, era
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco. Le novità della settimana.

Classic, il nuovo di Drake da Habibit, il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente. I primi erano Iceman e Maid of Honor. Bellissimo il suo ultimo album, 14 brani, uno più bello dell'altro. Per Jerry Lawson ascoltiamo la title track, Just Let It's.

Il panorama dell'R&B è affollato, ma ogni tanto emerge un artista con una voce riconoscibile. James Savage è proprio uno di quelli. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo, si chiama Say Someone. In arrivo il nuovo di Isaiah Rashad insieme a SZA.

Il nuovo di Isaiah Rashad, Boy in Red, con una bellissima copertina dove lui non è riconoscibile, accovacciato molto lontano, appoggiato a un muro di color rosso, qui in duetto con SZA, campione di incasso e di successo lo scorso anno per il Grand National Tour insieme a Kendrick Lamar. Per la prima volta, Black Coffee, Tiffany Evans.

Giovanissima, molto romantica, in attesa di un nuovo album. Treat Me Like a Princess era il nuovo singolo di Tiffany Evans. A Dance a Kiss invece è il nuovo singolo del veterano dell'R&B Johnny Gill, uscito in occasione del suo 60° compleanno, prodotto da Snoop Dogg.

In sequenza oggi abbiamo ascoltato Drake con Classic, Jaron Lawson con Just Let It's, la title track del suo nuovo album, James Savage con Say Summon, Isaac Rashad e SZA con Boy in Red, Tiffany Evans Treat Me Like a Princess, Johnny Gill Dance and Kiss. Erano le sei novità.

Considerata una canzone d'amore e come tale viene spesso suonata ai matrimoni negli Stati Uniti, Reasons degli Earth, Wind & Fire, un album pazzesco. That's the Way Hold the World, bella anche la versione live arricchita dall'assolo di sax di Don Mirich. La voce del prossimo brano è quella di Patty Austin, una delle cantanti preferite di Quincy Jones, che la chiamava spesso per le sue registrazioni. L'album è Dude, dove collaborano anche Stevie Wonder e Michael Jackson. Questa è Razzmatazz.

La voce è quella di Patty Austin per Quincy Jones con Razzmatazz, la punta di diamante per quanto riguarda le preferenze dei due boss di Philadelphia, Gamble and Alf, gli OJ's, 1973, Put Your Hits Together.

Keep on Moving, una delle due canzoni dell'album del 1989 dove vede la partecipazione di Caron Weller, erano i Soul to Soul. Chiudiamo la puntata di oggi con la voce di Larry Blackmon e Camillo con il loro più grande successo, Candy.

E Camillo con Candy chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. È proprio vero che quando la musica è bella il tempo vola. Un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.

Trump annuncia l'accordo con l'Iran e precisa, fa sul piano diffuso da Teheran, poi minaccia, farebbe meglio a mettersi in riga in fretta, gli alleati dice potrebbero essere d'aiuto in futuro. Nell'intesa, che coinvolgerebbe anche il Libano, altri 60 giorni di tregua, la riapertura di Hormuz e l'allentamento delle sanzioni iraniane, cala il prezzo del petrolio. Viaggio del Papa in Spagna, siamo tutti migranti, poi l'appello ai trafficanti, fermatevi, convertitevi, dice a Tenerife, ultima tappa prima del rientro in Vaticano. Un elicottero precipita sul Lago Maggiore, la vittima è l'imprenditore e musicista jazz Adrian Breiner, l'uomo era alla guida del velivolo, sull'incidente aperta un'inchiesta. A Milano, scontro fra un monopattino e un'auto, morto un 18enne, nel Foggiano 17enne travolto e ucciso da una vettura, arrestato il giovane di 18 anni alla guida del mezzo. SpaceX debutta in borsa Wall Street, pensavo che avremmo fallito, invece ci siamo quotati con l'offerta pubblica più grande di sempre, dice Elon Musk alla presentazione. Morto David Hockney, celebre pittore e artista pop britannico, considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea, aveva 88 anni. Mondiali, esordio vincente per Messico e Corea del Sud in Serie A, la Juve, via Cobolli, Carnevali, nuova addio, direttore generale, Formula 1 in pista a Barcellona con le prove libere.

instant, qui dit mieux ? L'équilibre est fragile.

You know you really blew it.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records. Il ritmo del

Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

di Riccardo, la musica, il ritmo del BPM, il ritmo del BPM, ti prende e ti fa muovere, il ritmo del BPM, BPM.

0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos.

You can hear a scratchy noise. Scratchy noise. What?

Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
1: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Benvenuti su Motor Cube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti.

0: Racconti dal mondo delle quattro ruote. C'è un filo sottile che separa l'eleganza dalla sportività e la nuova Mercedes CLA sembra muoversi proprio su quel confine con una certa consapevolezza. Nella sua ultima generazione, la berlina compatta della Stella si rinnova profondamente, pur mantenendo intatto il suo profilo da coupé a quattro porte. La versione provata, la CLA 204 Matic Mild Hybrid, rappresenta una delle declinazioni più equilibrate della gamma, quella che cerca un punto d'incontro tra prestazioni, efficienza e trazione integrale. A livello estetico si distingue poco dalla variante 100% elettrica, se non per dettagli legati alla calandra. Il risultato è una carrozzeria filante, caratterizzata da proporzioni da coupé e da un'impostazione aerodinamica evidente. Le maniglie a filo, la linea del tetto discendente e la firma luminosa che attraversa i gruppi ottici contribuiscono ad un insieme coerente e moderno. L'auto conserva così una forte identità visiva, indipendentemente dalla motorizzazione. L'abitacolo riprende integralmente l'impostazione tecnologica della versione elettrica. La plancia è dominata da un ampio sistema a schermo continuo, con strumentazione digitale, display centrale e, a seconda degli allestimenti, un terzo schermo dedicato al passeggero. La sensazione a bordo è quella di un ambiente fortemente digitalizzato, con una riduzione significativa dei comandi fisici. Lo spazio interno, pur adeguato per quattro occupanti, resta più adatto ai passeggeri anteriori. Dietro il divano è confortevole, soprattutto per due persone, mentre il bagagliaio da 405 litri rappresenta un compromesso obbligato rispetto alla versione elettrica, che beneficia anche di un vano aggiuntivo anteriore. Sotto il cofano della CLA 204 Matic Mild Hybrid lavora un 4 cilindri 1.5 turbo da 163 cavalli, abbinato ad un sistema ibrido leggero a 48 volt. Il sistema integra un'unità elettrica da circa 22 kW e una batteria da 1,3, inserita nel cambio automatico a doppia frizione ad 8 rapporti. La trazione integrale 4MATIC rappresenta un elemento distintivo in questa fascia di potenza e contribuisce alla sicurezza su fondi a bassa aderenza. Il sistema ibrido lavora in modo continuo nella gestione della coppia, privilegiando l'efficienza nei contesti urbani e il supporto alla spinta nelle fasi di accelerazione più decise. Nel corso del test drive, la CLA 200 4MATIC Mild Hybrid ha mostrato un comportamento complessivamente equilibrato. L'assetto appare preciso e la vettura si inserisce in curva con buona agilità, sostenuta da uno sterzo progressivo e coerente. Il cambio a doppia frizione ad 8 rapporti garantisce passaggi fluidi, anche se meno immediati nelle modalità più orientate al comfort. In modalità più dinamiche, la risposta del powertrain diventa più pronta e la vettura invita a un'andatura sostenuta. Il sistema Mild Hybrid contribuisce soprattutto nella gestione delle fasi di transizione e nelle ripartenze, migliorando la fluidità complessiva senza però trasformare la vettura in un'ibrida plug-in. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo dei motori, continua a seguire MotorCube su tutti i nostri canali.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
2: E chiama uno!
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato.